sei tu che schiucci quella lacrima. Tornerò, come possibile, un anno senza te. Adesso scrivi, aspettami, il tempo passerà.

Quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rossa che mi hai lasciato si è ormai seccata, ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.